0: 1003
1: compra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse e baronesse, marchesine e principesse.

1003 non fanno queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

sbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi.